0: 선한 사도야. 벨라짱 벨라짱 마티나 선한 사도 io trovato l'invasor
1: o partigiano portami via oh bella ciao bella ciao bella ciao ciao ciao partigiano portami via e mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire la sui montagna, oh bella ciao, ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna.

0: el amor bien rico, chato. Bebecita.
1: Bella chao, bella chao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor.
2: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire da sui montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sui montagna,